Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultimo.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Papà Noel, l'occhito.
2: Cookie Soul.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola. Che state?
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: Are you coming in or what?
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è Ti manca l'aria.

0: ed era Coeds con Ti manca l'aria.
1: La canzone più gettonata del 98.
0: We are Chris and Chris.
1: And we will see you later.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a

sarei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino.
2: Fanno cheese nelle foto ma dal vivo gli occhi si sono spenti. Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò

se non ti dirò resto. Amami come se non puoi starne più senza tocchi i punti che sai soltanto tu.

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non

0: incontrarlo.
1: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me. Troppo emotivo.

mortali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi

0: mon amour.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: Frankie.
1: Head shot.
0: Frankie.
1: Sit down.
0: Frankie.
1: Stand up.
0: Frankie.
1: Pass out.
0: Frankie.
1: Wake up.
0: Frankie.
1: Fade it.
0: Frankie.
1: Fade it.
0: Frankie.
2: No, ti ho detto che sono occupato ora, non riesco. Ci sentiamo tra 3 minuti e 16 secondi.

La notizia marisce, o figlia nata e per dindurie, o non sicuro saranno scugnizi. Avimo ragione se n'avimo torto, ci fanno salti pregiudizio. Adolescente se levano coro, si posano amore, no? Gli essi 10 anni non sapevo che erano io che l'amore, no?

finita, guarda. Siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. È proprio come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.

entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto questo.

Knock Knock Radio.

troppo poco capovoltare solo tu, perché sono cose che ti hanno succeduto a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.

0: with the fade, fade. Run me my fade, fade.
1: Emigrato perché qui

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it.

deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

another one.

resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: tutto qua.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

E se fossi un pittore?

0: Radio.
1: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York. Odio stare stretti, odio i tuoi difetti, quando dici che ami i miei ma so che menti.

giuro che avrò cura di te. No, no, no, no.

E ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti piace?

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cella che di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta, finita la storia.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo finito.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo giorni sono...

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi, di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre alla

0: verso Tero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì,
1: far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei, assurdo, sei assurdo questa roba.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi